0: Certo, ma che funzionato? Sì.
1: Internet è funzionante. England 37 Charles, you hold us at the hospital. 37 Charles.